Afemba kwa sudembo ma kumi maire ne jisere no fioras ne 28 minutu zebene sandoka mbo kata tangana kokote tingete shiparura mabasano tewele kegeti zosutizwe kamwe kambo mde Mario Shimoyo kambo wanoti zourombo uroye akabatana na mapinge mamukase shokumatima na profi.

Takwenda kupika kuna lina dika Lena di msoronyoka dimbo Ndozireva kunani Majisa kanaka